0: Vorrei dire mia figlia, che fa un blabec, pitone, la morita di Ecovolo.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne Rumia.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.